Shinano-Iman, Shinano-Omachi, Ami, Oita-Mai, Nagoya, Akka, Chuo-Nai.